Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Tate McRae, Troy Sivan, Regard with You.
1: Stay rope-a-dope fresh.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller, però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane. L'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977. Ma questa è una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quindi di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

mi raccomando, non andate via, sentendo questa musica, magari potete anche andare via. No, sto scherzando. Ah, Prisco, Alberto, Albertone mio bello, ma guarda che fra poco sono in diretta con voi, sono qui, bello, caldo per voi, caldo, caldissimo, per voi, c'è un caldo della Madonna, qua ci sono 32 gradi.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni, Small Town Boy, dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

0: Bene, grazie al nostro Prisco, al nostro sacerdote della musica rock, al nostro papa, al nostro papa della musica rock, proprio lui, Alberto Santo, anzi Sant'Alberto Prisco, Sant'Alberto Prisco, facci l'onore di andare in diretta adesso. Ma che ore sono? Sono già in ritardo.
1: Morning Music! Ogni mattina con Roberta Valeriani

aiuto, sto male, aiuto, chiamate il 112, sto male. Allora, eccoci qua in diretta su Radio.0. Ciao, sono Fausto Ernesto Zanetti. Allora, voi dove siete? Ma dove siete? Fatemelo sapere dove siete. In tutto il mondo, Australia, Danimarca, Svezia, India, Mumbai. Siete a Mumbai? Arita e Arika sì, sono a Mumbai. They are in Mumbai actually right now and they are listening from there, from Mumbai. Mumbai o Mumbai? Non lo so, Mumbai, chiamatelo come cavolo volete. Una volta si chiamava Bombay. Hanno detto no, le bombe no, è meglio lasciar perdere le bombe. E adesso si chiama Mumbai. Va bene, ok. Come va? Tutto bene lì? Come va? Tutto bene? Vicky e Marta, state bene adesso? State bene, dai, dai. Adesso recupererete, sicuramente recupererete. Mi raccomando, non pensate a cose negative.

0: viene da vomitare. Hai capito? Non pensate a quelle cose lì, pensate alle cose belle, pensate, che so io, a stavo dicendo una cavolata, ma lasciamo perdere, anche perché c'è la prima pagina dei giornali. Porco cane, le prime pagine del giornale, guardiamoci. Oh, che bella notizia, bella notizia! La diretta Trump, che bella notizia, è morto? No, non ancora, però è lì, la faccia ce l'ha. Abbiamo vinto senza UE. Lui vince, ma chi se ne frega degli altri? Lui vince. Abbiamo vinto senza l'Unione Europea. Axios, 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia della firma del trattato con Iran. Probabilmente vanno in Svizzera. In Svizzera per forza, scusa, posso mica venire qui a Roma. A Roma non possono venire, c'è il Vaticano, c'è il Papa, no? Vanno in Svizzera, là sono un po' più... Vabbè. Allora, l'annuncio del presidente USA è la svolta delle trattative, borse in rialzo, anche la mia borsa è molto in rialzo. La mediazione del Qatar e l'apertura di Teheran, ipotesi di Svizzera per l'intesa, eccola qua la notizia, l'ho data io per primo. L'intervista ad Haas, che sapete cosa vuol dire Haas in tedesco? Vuol dire culo. Lui c'ha proprio la faccia da ass. Sarebbe una finta pace. La guerra ha peggiorato le cose. Benissimo. Tragedia a Foggia. Ragazzo di 17 anni travolto e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. Poi l'incidente dove a Milano. In due su un monopattino si schiantano contro un'auto a Milano. Morto passeggero di 18 anni. Erano senza casco e senza assicurazione, senza niente praticamente. Repubblica delle banane? No, delle idee. Al via la 3 giorni a dove? A Bologna. Dov'è che sia Bologna? Non lo so dove è questa città qua. Bologna? Bologna, Turtlen, mangiano Turtlen, sono dei ma come fanno a mangiare Turtlen? Poi con questa pronuncia qua, poi Turtlen mi viene voglia di vomitare subito. Con la nostra rassegna stamp scopri il programma e prenota il tuo posto gratuitamente. Ci sto pensando. L'intervista a Ismael Köhne a Toronto, tanti avrebbero tifato Italia, meglio sfidare la Bosnia perché è meno forte. Il Messico apre con una vittoria 2-0 a Sudafrica, 3 espulsi, addirittura 3 espulsi, porco cane. L'arbitro ha avuto qualcosa da fare in effetti. Guardiamo un po' se ci sono a livello politico, così Salvini non regge. Il timore nel governo e Meloni sente Zaia. Appello Volkswagen, Stellantis e Renault, il Made in Europe salvi la produzione auto nella UE. Volete comprare azioni SpaceX? No, grazie, non ne voglio. Siamo fatti della sostanza dei traumi perché non viviamo più di sogni. È Massimo Recalcati, che io apprezzo moltissimo come psicologo, veramente molto bravo. Allora, ho letto già un libro suo, e anche quello di Trump ho letto, e ho cominciato a vomitare. Questa mattina vomitiamo un po' tutti, dai. L'ambasciatore a Mosca per trattare sull'Ucraina, la Russia distruttivi addirittura. Putin è ancora vivo, mi raccomando. Meloni con le ginocchiere. Uno del Movimento 5 Stelle ha detto: guarda che tu hai fatto certe cose con le ginocchiere. Ma come si fa a una capo di Stato praticamente? Capo di Stato. Vabbè. Dire quelle cose lì, Movimento 5 Stelle veramente è al tracollo. Schlein, avete fallito. Meloni in aula attacca la UE, no a format ristretti. Schlein, avete fallito. Scontro tra la Premier e Vannacci, fa il gioco della sinistra. La replica, hanno paura. Vabbè. E con questo abbiamo veramente terminato, non c'ho più voglia di sentire quelle cavolate lì, soprattutto delle ginocchiere, ma le donne del Movimento 5 Stelle non si sono rivolte verso quel tipo qua, che non dico il nome perché altrimenti incomincerei a bestemmiare contro di lui, ecco. Le donne del Movimento 5 Stelle non hanno detto: ma che cavolo dici, testa di cavolo? Per non dire qualcos'altro, dai, non si fa a dire a una premia una cosa del genere: hai le ginocchiere che così fai le cose là in ginocchio, dai, non si può, non si può. Roba da matti. Sentiamo subito il meteo sat, perché altrimenti, guardate, poi non riesco più a ragionare quando mi incuneo in certi argomenti. Meteo sat con la nostra Roberta Valeriani. Buon da Roma.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Anche oggi l'infiltrazione di correnti relativamente più fresche al seguito della perturbazione che ha lambito ieri le regioni adriatiche, causando un temporaneo aumento dell'instabilità, causerà un generale calo termico con temperature che localmente scenderanno al di sotto della norma. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 12 giugno, avremo un quadro meteorologico caratterizzato da condizioni stabili e prevalentemente soleggiate al centro, al sud e sulle isole, con un'instabilità ad evoluzione diurna che potrebbe portare qualche pioggia isolata sui rilievi. Nello specifico, al nord avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite, ma con cieli sereni prevalenti. Le temperature massime del settentrione saranno comprese tra i 22 e i 26 gradi, con punte fino a 28 gradi a Genova. Al centro peninsulare avremo cieli in prevalenza sereni, con nubi sparse e con ampie schiarite in qualche caso, specialmente sulla dorsale laziale e l'area tirrenica. Le temperature massime sulle regioni centrali peninsulari oscilleranno tra i 23 e i 27 gradi, ma fino a 30 gradi a Grosseto. Al sud e sulle isole avremo condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime saranno comprese tra i 23 e i 27 gradi sul meridione, con punte di 28 gradi a Taranto, e fino a 29-30 gradi sulle isole maggiori. I venti soffieranno moderati sul Tirreno e deboli altrove. I mari saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, e calmi o poco mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 12 giugno 2026, è il 163esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 202 giorni, si festeggia Sant'Onofrio. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5.34 minuti e tramonterà intorno alle 20.45, la luna è calante. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dell'albicocca, che contiene 48 calorie per 100 grammi ed è un'ottima fonte di vitamina A e C e una buona fonte di fibre e potassio. L'albicocca è originaria della Cina e dell'Asia centrale, da dove si è diffusa verso ovest, arrivando in Armenia e nel Medio Oriente grazie ai commerci e alle conquiste. I romani la importarono in Europa e la chiamarono armeniaca, ovvero mela armena. La sua coltivazione fu poi ripresa dagli arabi, che la chiamarono albicocca, da cui deriva il nome italiano albicocca. In USA oggi si festeggiano il National Loving Day, la giornata nazionale dell'amore. Questa giornata ricorda la storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1967, il caso Loving contro Virginia, che ha dichiarato incostituzionali le leggi che vietavano i matrimoni interrazziali. E sempre in USA si festeggia il National Peanut Butter Cookie Day, la giornata nazionale dei biscotti al burro di arachidi. Avvenne in questo giorno, il 12 giugno 1667, Jean-Baptiste Denis, medico di Luigi XIV, re di Francia, effettuò la prima trasfusione ematica di cui si abbia notizia certa, nel tentativo di salvare un ragazzo affetto da tifo, gli trasfuse sangue d'agnello. Il 12 giugno 1849, a Louisville, nello stato americano del Kentucky, Louis Hazlett ottenne il brevetto per l'invenzione della maschera antigas. Serviva a purificare l'aria dalla polvere e si chiamava inalatore o protettore polmonare. Il 12 giugno 1897 in Svizzera Karl Elsner ottenne il brevetto per uno speciale coltello dotato di vari utensili con un meccanismo a molla. Inizialmente denominato coltello dell'ufficiale, divenne poi noto come il coltellino svizzero. Il 12 giugno 1942 la giovane Anna Frank ricevette come regalo, nel giorno del suo 13° compleanno, un diario che iniziò a scrivere la sera. Il diario di Anna Frank è ora un libro notissimo. Il 12 giugno 1959 il Consiglio dei Ministri approvò l'obbligo di vaccinazione contro la poliomielite per i bambini italiani di età compresa tra i 4 mesi e i 6 anni. Con l'antidifterica e l'antivaiolosa era indispensabile per l'ammissione all'asilo fino ai 6 anni di età del bambino. Il 12 giugno 1981 usciva nelle sale cinematografiche americane Indiana Jones, mentre in Italia arrivò il 22 ottobre dello stesso anno. Nati questo giorno, il 12 giugno 1906 era nato a Perugia il poeta Sandro Penna. Il 12 giugno 1922 era nata a Firenze l'astrofisica Marguerite Hack. Il 12 giugno 1941 è nato il musicista, jazz e compositore, pianista e tastierista statunitense Chick Corea. Il 12 giugno 1953 è nato a Milano Nino Formico, l'attore del duo Gaspare Zuzzurro. Il 12 giugno 1968 è nato a Udine il cantante Francesco Renga, prima cantante di Timoria, poi solista. Scomparsi in questo giorno, il 12 giugno 2000 moriva il pianista, cantante e compositore Bruno Martino. Alcuni dei suoi brani, tra cui Estate e anche E la chiamano Estate, sono diventati standard del jazz mondiale. Era nato l'11 novembre 1925 a Roma. Il 12 giugno 2003 moriva l'attore statunitense Gregory Peck. Era nato il 5 aprile 1916 a San Diego, in California. Il 12 giugno 2023 moriva l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Era nato il 29 settembre 1936 a Milano. Aforisma di oggi: la macchina da corsa perfetta è quella che si rompe un attimo dopo il traguardo. Questo è l'aforisma di Enzo Ferrari. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Eh sì, grande, grande musicista. Grandi musicisti, dove sono? La nostra musicista grandissima è a Le Castella Club. È là. Con Vicky e Marta che stanno male. Spero che possiate recuperare subito le forze, e soprattutto perché altrimenti la nostra Katiuscia Ruiz, come fa da sola senza di voi? Vicky e Marta, eccola qua, una bellissima canzone tutta per voi, ultimo con Occhi Lucidi.

dal vostro corpo, assolutamente rimanete dentro, ben saldi nel vostro corpo e non pensate alle sardine perché altrimenti vi viene da vomitare. Ritrovate voi stessi, mi raccomando, eh. Vi manca il vostro lavoro? Sì. Ma c'è Katusha Ruiz che anche vi dice assolutamente e vi supporta anche per questo motivo, perché mancate molto anche lei. Vicky e Marta, mi raccomando, recuperate a Le Castellani Club, mi raccomando. Non posso dire la località perché altrimenti serve pubblicità, serve pubblicità. E voi non mi pagate niente, allora non dico. No, sto scherzando. Oh, something I'd like to say to the people listening from India right now. There are so many people listening from Mumbai right now, and especially Arita and Arika. They're listening and they want to listen to a beautiful love number, love song. Here is coming a love song dedicated entirely to love, a love to remember with Chaffer.

E vabbè, dai, lo posso dire almeno quello. Isola Capo Rizzuto, va bene? Posso dire la località almeno? È bellissima, Isola Capo Rizzuto. Ma sentite solamente il nome, Isola Capo Rizzuto.

I still feel you in my veins, don't you? Then you get this very song to Arita and Arika from Mumbai, India. Just your heartbeat next to mine. Ma che stanno lavorando adesso appunto a Le Castelle Club di quello che ho detto prima, cioè, Isola Capo Rizzuto. Che ore sono? 10:24 minuti primi. Ah, qui ci sta un bel brano adesso, ci sta un bel brano della nostra Katusha Lewis. È un brano estivo, perciò ci sta benissimo in questo momento, eccolo qua. Con Dino Super D, Gemmano, here we go! Con questo brano veramente notevole che si intitola Light My Fire, Katusha Lewis.

accendermi il fuoco. E come faccio a accendere il fuoco? Qua non c'è nessuno, i cerini per accendere il fuoco. No, bella, bella, bella questa canzone estiva per la nostra Katusha Lloyd, Light My Fire. And adesso arriva qualcuno che dalla Svezia, eccolo qua, ci porta la sua nuova canzone. Lui si chiama Sam Blad con Time Stand Still from Sweden with Love.

0: Ho capito. Va bene, scusate, ma qui c'è una signorina che è stata gonfiata. Allora, sono le 10:30 minuti primi, adesso c'è l'intervista. È cantando e parlando, cioè cantando e parlando, con chi? Non mi ricordo mai con chi. Sentiamo. Cantando, parlando,
1: un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi come tutti i giorni qui con voi alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi con tanto piacere riabbiamo con noi Marco Forti, cantatore di Roma, provincia, Capena, insomma è Roma. Dai. Ciao Marco!
3: Ciao Roberta, ciao a tutti, buongiorno, ciao a tutti. Grazie intanto per questa opportunità Roberta, come sempre, per avermi invitato nella tua rubrica. Dopo tanto ci risentiamo, quindi sono contentissimo.
2: Infatti tu dici dopo tanto, perché voi l'avete ascoltato per il brano Ma che colpa ne ho, che l'ha fatto insieme a Cristiano Romanelli, anticipava l'album Forza di vivere, e poi c'è
3: Parole
2: e poi anche Piove.
3: Sì.
2: Insomma, l'avete sentito per tanti brani. Invece oggi ci risiamo con un brano bellissimo, dove c'è sempre dietro Cristiano Romanelli, che è compositore, grazie, autore e produttore. Scritto a quattro mani con lui e cantato anche con lui, e si intitola Tra cielo e terra, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Anche questo anticipa un album?
3: Sì, questo in pratica sarebbe come anche
2: Forza di vivere,
3: come anche Parole e Piove, e faranno poi tutti parte di questo album Forza di vivere.
2: È un brano molto forte questo, mi piace tantissimo, perché a differenza delle altre tracce dell'album che uscirà, che sono nate dal riadattamento di testi musicali di poesie di Marco De Alexandris, Tra cielo e terra si distingue per la genesi, che è diversa, vero? Che è scaturita dalla profonda volontà di catturare e fissare in musica quei rari momenti di interconnessione notturna che collegano il nostro qua giù con le stelle, con il ricordo che non c'è più. Infatti lo dite anche nel brano, che dite: solo la notte ci serve per ricordarci di vite passate che di giorno non vivono più, e ci serve per ricordarci di connetterci a stelle lontane che invece di giorno non ci sono più.
3: Diciamo che è un'interconnessione, no? Tra i due mondi, li chiamiamo in questo modo, no? O come anche magari li chiama pure Marco Alexandris, mondi paralleli, ovvero questa magia che di notte succede a volte, no? Anche attraverso i sogni, sì. Che è proprio quella di scollegarci un po' da questa routine giornaliera, anche se poi la notte, sia per me ma anche per Cristiano stesso, perché poi parlando anche con lui, ci serve anche per creare, no? Perché poi la notte porta buoni consigli.
2: Guarda, verissimo, io dico sempre: quando per voi inizia la notte, per me inizia il giorno. Io dipingo, scrivo, tutto quello che è artistico di me è prodotto la notte.
3: Esatto.
2: Quindi vi capisco a questo punto, devo parlare anche di Cristiano, perché se anche lui la pensa così. E poi Cristiano Romanelli è un grande fondatore anche del progetto UMMO, no? Ha fatto tour nazionali, europei.
3: Esatto, poi ecco, lui mi sta seguendo tramite l'East Promotion, comunque anche con l'aspetto ufficio stampa, distribuzione, comunicazione.
2: Perché titolare dell'ufficio stampa nazionale del Panorama Indipendente, sì, infatti.
3: Quindi diciamo che con lui ha sposato appieno questo mio progetto Cristiano, infatti lo ringrazio, ho ancora l'occasione di ringraziarlo, lui, Aldo Di Bartolomeo, insomma. Ringrazio chi sta lavorando insieme a me, Simone Cerratti, che è colui che poi ha curato tutti gli arrangiamenti del disco, una persona che poi anche qui non è molto semplice trovare un buon, io lo chiamo come il sarto, no? Che cuce ad hoc il vestito su di te, e così anche a livello musicale, un arrangiatore che riesca a captare quello che tu hai dentro. Io, almeno personalmente parlando, nel corso anche delle mie esperienze, non è stato sempre facile. Con Simone invece ho avuto questa telepatia musicale, artistica, che mi ha permesso, ci ha permesso comunque di fare un buon
2: lavoro. È raro ed è bellissimo quando si riesce a trovare una sinergia e empatia così grande, è vero?
3: Sì.
2: Senti, sì. Ho visto che il brano vanta anche la partecipazione straordinaria del produttore Simone Cerratti, no?
3: Esatto, sì, sì,
2: che
3: sì,
2: anche lui ha curato gli arrangiamenti, il mix, il mastering.
3: Sì, esatto, ha fatto un bel, veramente un bel lavoro di fino, perché poi siamo stati con questo album, diciamo, quello che la particolarità di questo album, oltre alle tante collaborazioni che ha avuto, che poi magari ne parleremo più in là, però la cosa bella è che abbiamo curato veramente i dettagli, pure grazie alla mia band.
2: Ecco, infatti vi stavo citando: Simone Forti, ciao, batteria, Leonardo Di Marzio alle tastiere, Simone, sì, D'Aquilio, detto bene?
3: Sì,
2: alle chitarre,
3: D'Aquilio,
2: e Luca Pizzorni al basso, che sono i tuoi, la tua band, quella,
3: sì,
2: che
3: sì,
2: ti
3: la
2: segue.
3: Mia band, ci siamo esibiti anche con diciamo, nella tournée, sia 2 anni fa che l'anno scorso nei teatri di Roma, provincia, e è diventato finalmente un progetto regionale, quello dal mio punto di vista, ovvero la tournée che abbiamo fatto col disco precedente poi. E con loro abbiamo anche instaurato un bel rapporto, in primis d'amicizia ovviamente, perché le band migliori continuano se c'è un legame poi umano, no? Se no dopo un po' si sciolgono.
2: Guarda, io li saluto tutti perché ho sentito e sono bravissimi, Simone, Leonardo, i due Simoni, sì, Leonardo e Luca.
3: Simone, infatti nella band, perché poi tra l'altro nella tournée precedente c'era anche l'attore Luca Guido, che saluto e ringrazio anche per il lavoro fatto, che quindi avevamo 2 Simoni e 2 Luca, ogni volta per chiamare mamma mia il macello.
2: Me l'immagino. Comunque, diciamo cosa farai, dove ti trovano? Trovano te, Marco Forti, vabbè, Cristiano poi ti seguirà chiaramente.
3: Sì, trovano me, Marco Forti, anche ovviamente sono un po' su tutto, sui social, su Facebook, Instagram, su Facebook Marco Forti Official, la mia pagina diciamo ufficiale, poi c'ho anche quella personale, marcoforti.rattino_ invece Instagram, che c'ha un po' di nomi particolari, Instagram, Spotify, YouTube, insomma sono un po' dappertutto, diciamo.
2: Così troveremo le tue tappe, se farai dei tour, qualche cosa, e anche l'album quando uscirà Forza di Vivere, giusto?
3: Esatto.
2: Tanto noi ci risentiamo per un altro brano oppure per l'album. E adesso ce l'ascoltiamo, sì. Marco Forti, salutiamo Cristiano Romanelli e ce l'ascoltiamo con Tra Cielo e Terra.
3: Grazie.
4: Solo la notte ci serve

0: www.radiocomunitaria.it.
1: Grazie alla nostra grande Roberto Valeriani da Roma, dalla sede di Roma, appunto, dove fa le sue interviste, là, fa le sue cose, insomma, fa tante di quelle cose lì in quella sede lì. Non so che ci costa un occhio dalla testa, poi ci costa un occhio dalla testa, ma cosa fai? Cene con champagne.

Dai, sì, sto scherzando, sto scherzando. Lei invece è molto, molto brava, molto brava. Allora, abbiamo adesso e noi continuiamo con la musica, grande musica, international music with Maroon 5, the latest.

Io vorrei però sapere, forse Roberta lo sa perché lei sa tutto praticamente, per qual motivo si sono fatti chiamare Maroon 5, che noi di Maroon ne abbiamo solo due generalmente, di Maroon, Maroon 5, ma loro 5, addirittura 5, come possono stabilire una cosa del genere e andare d'accordo con una cosa del genere? Va bene, allora come va? Tutto bene? La temperatura è abbastanza elevata, però c'è un venticello qui sul lago di Garda, si sta bene, va. Guardate, si sta veramente da Dio. Fra poco, io fra 15 minuti me ne vado, vado a fare un bel giretto in bicicletta, che ci sono tante ciclabili qui verso Riva del Garda, Arco e così via, guardate, bellissime, piene di gente, soprattutto i tedeschi, soprattutto stranieri che vanno tutti in bicicletta. Mandate bicicletta a casa vostra, porca Eva, non si può passare, non si può più passare. Wrong on You with a lake dedicated entirely to my beautiful lake, which is called Lake Garda.

Che ho sbagliato con te, ho sbagliato tantissimo. Wrong on you with the lake, con il lago che è proprio di fronte a me. Il lago è proprio di fronte a me, eccolo qua. Benson Boone con My Electric e Mr. Electric Blue.

È carina questa canzone, non è male, però la cantante non è vera, non è vera la cantante, è supposta. È una, è come la supposta, insomma, praticamente. L'ho mangiata una volta la supposta, no? C'era qualcuno che mangiava la supposta, invece di mettersi in quel posto, la supposta deve essere messa in quel posto, la supposta non deve essere mangiata, inghiottita. Chiudiamo adesso, dai, sono le 10:56 minuti primi, fra poco ci sarà Katiuscia Ruiz con Quando c'era il Festival Bar, la numero 18. I like to say hello to all the people listening from abroad and so many, and I'd like to give you another appointment, another date right this afternoon at 6 p.m. Bye bye to them.

Ah, scusate, è arrivata una notizia proprio adesso. Suora contromano in autostrada Napoli-Salerno. Stava pregando. La suora contromano autostrada Napoli-Salerno. Incidente evitato, guida distratta, sicurezza stradale Italia. Errore in autostrada, traffico A3, guida distrazione a volante. Una guida contromano in autostrada riportato al centro dell'attenzione, appunto la sicurezza nelle autostrade. E poi soprattutto se avete una suora che praticamente fa così è perché sta pregando. Agli agenti di polizia che l'hanno fermata, la religiosa ha spiegato di non essersi accorta di nulla perché era distratta, intenta ad ascoltare il rosario alla radio, Radio Maria International. Morca Eva! Well, I size my own maters, mash my own taters, and I can snap.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 18ª puntata di Quando c'era Festival Bar, il programma che ripercorre in musica la kermesse estiva più amata di sempre. Iniziamo quest'oggi con il 23esimo 45 giri del gruppo genovese dei Mattia Bazar, che si classifica al 6° posto nella sezione campioni del Festival di Sanremo 1992. Visto il successo ottenuto, lo stesso brano partecipa al Festival Bar dello stesso anno.

Un altro grande protagonista del Festival Bar è stato anche il cantante americano Michael Bolton, con all'attivo 7 album di successo a livello mondiale e vincitore di premi come gli American Music Awards e Grammy. Sale sul palco del Festival Bar del 1996 con la ballata romantica Soul Provider.

Il gruppo musicale svedese degli Ace of Base, dal 1993 al 2002, vende più di 21 milioni di dischi e la loro musica è stata spesso paragonata a quella degli ABBA. Ci riascoltiamo Life is a Flower, che si aggiudicò il disco d'oro in Svezia e il disco d'argento nel Regno Unito, anno 1998.

La reginetta del pop degli anni 90, Britney Spears, vende con il suo singolo di debutto, Baby One More Time, ben 10 milioni di copie, diventando la canzone di maggiore successo della storia della musica per una cantante ancora teenager. Anno 1999.

Un altro grande successo italiano proveniente dal Festival Bar del 2004 è il brano Convivendo del cantautore milanese Biagio Antonacci, contenuta nell'album omonimo venduto a prezzi più bassi rispetto alla media, in segno di protesta verso le case discografiche, ma anche per contrastare il crescente fenomeno della pirateria.

State ascoltando quando c'era Festival Bar in compagnia di Katyusha Ruiz, il primo singolo del cantante canadese Daniel Powter, che debutta in Europa e al Festival Bar del 2005, si intitola Bad Day. Il singolo viene scelto per numerose campagne pubblicitarie ed è arrivato al primo posto in molte classifiche europee, oltre che in Canada e negli Stati Uniti d'America.

Il cantante inglese Just Jack è uno dei cantanti più famosi e venduti di musica hip hop garage inglese. La canzone Stars in Their Eyes, con cui partecipa al Festival Bar del 2007, è stata inoltre utilizzata per sfilate di alta moda e sigle televisive.

Si conclude qui la 18ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della nostra sigla Sweet, Cristiana Vigni, Noir featuring Katiuscia Ruiz, disponibile all'interno del mio nuovo album Dame Tu Amor, in acquisto tramite l'apposita sezione Contattami del mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

All These Bad Goodies on Radio.0.it, sempre con Fauserne e Sultanetti, con grande musica del passato, perché la time machine perfetta, lo sapete qual è la musica, time machine perfetta, una canzone che vi ricorda il passato, ma questa canzone mi ricorda moltissimo una donna stupenda, però ero il suo servo e lei era la mia padrona. Brand Ferry, Slave to Love.

Beat, bella, bellissima questa canzone, grande, grandissima. E allora ha messo David Bowie che is playing right up on heaven. E sul paradiso che anche lui purtroppo sta suonando con molti altri che sono morti proprio in questo anno 2016. Heroes, Mr. David Bowie.

I want somebody. I want somebody right now. I want somebody. Just somebody. Proprio qualcuno, solamente qualcuno. L'importante è fare ogni tanto un bel abbraccio. Just a little hug. And that's all. I need somebody right now with the Eagles.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre.

meraviglioso, veramente stupendo, soprattutto i primi anni 70, come con band come Deep Purple, Led Zeppelin and so forth, e così via. Well, here we go, Julius and the News, The Power of Love, anni 80. All this, but goodies.

Valle degli Young, abbiamo ascoltato i Journey. Adesso siamo per chiudere il nostro appuntamento con All This Bad Goodies, anche oggi veramente alla grande, anche oggi veramente alla grandissima, con questo brano di Led Zeppelin con Whole Lotta Love, tutto l'amore possibile, Every Inch of My Love. Pausa, Mr. Zanetti con radio.stereo.it with All This Bad Goodies. Take it good.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

bringing it.

0: this is a good recording, man.
1: Yeah,
0: I can dig it.
1: Stop right on.

0: lei, poche richieste oggi, non so come mai, pochissime richieste, dediche soprattutto per il compleanno, solamente 5, ma cosa fate la sera? Cosa fate la sera? Guardate sempre la televisione, fate un tubaccio di niente. Eccoci qua allora alle 18.02 minuti primi, iniziamo subito, un buon ascolto a tutti voi, ma soprattutto un bel saluto, un abbraccio a chi? A chi voglio io? Non distingo tra uomini e donne, no, assolutamente, io sono come Vannacci, non distingue uomini e donne. Ha fatto una pessima figura la Gruber, mamma mia, l'altra sera, che pessima figura proprio. Non riusciva proprio a contenerlo, non riusciva, ma neanche per sogno non riusciva a contenerlo. Com'è? Come stas?
1: Maxi Music

You're looking for me, I'm here, don't you know that? Per Manu, Manuela, Zanini di Brescia. Tanti auguri di buon compleanno a te con questa stupenda canzone della nostra cara amica di Madrid che si chiama Velinchu. No, Rachel Santos, I need somebody to love some tonight. Naturalmente la saluto, l'ho intervistato un paio di volte, è molto carina, simpatica, intelligente, c'ha una figlia tra l'altro che canta pure lei, e siamo amiche, amici e basta. José Falbo di Madrid, come stas? Feliz cumple para ti con esta canción de Yazoo, Don't Go Around Me. Don't go around me. Because I cannot stand the people just behind me. Yeah, it's because of my peculiarity of looking after my ass. Oh my God, here we go. Yazoo, don't go.

Non andare dietro le mie spalle, per favore, che io non riesco a sopportare la gente dietro le spalle, perché ho una idrosincrasia appunto con la gente dietro le spalle. Per quale motivo? Perché sapete benissimo per quale motivo. Adesso abbiamo salutato anche Vicky e Marta della Lì Cartella di Club di Isola Capo Rizzuto, le abbiamo salutate naturalmente anche stamattina. Lipoma? È lipoma, c'è un lipoma qui, non so per quale motivo mi è cresciuto un lipoma, vabbè. E allora chi se ne frega? Abbiamo adesso Zen Home di Warszawa. Just have a jolly good time in Warszawa right now and enjoy this very number dedicated entirely to you, Teddy Swims, of My Heart.

6 minuti e 18 secondi, però è bella, bella, in duetto con Miley Cyrus. Abbiamo ascoltato Teddy Swims con Half of My Heart, metà del mio cuore te lo do, l'altra metà invece boh, me lo tengo, posso tenermelo? Ma posso tenermi il mio cuore? Doc, lo voglio il mio cuore, che mi piace tanto il mio cuore. Sherry, Sherry Lady, come stai lì? Per Antonio Trilicoso di Roma, tanti auguri, buon compleanno.

All These Bad Goodies on Radio.0.it, sempre con Fauserne e Soltanetti, con grande musica del passato, perché la time machine perfetta, lo sapete qual è la musica, time machine perfetta, una canzone che mi ricorda il passato, ma questa canzone mi ricorda moltissimo una donna stupenda, però ero il suo servo e lei era la mia padrona. Brand Ferry, Slave to Love.

Bella, bellissima questa canzone, grande, grandissima. E allora Mr. David Bowie che is playing right up on heaven. E sul paradiso che anche lui purtroppo sta suonando con molti altri che sono morti proprio in questo anno 2016. Heroes, Mr. David Bowie.

I want somebody. I want somebody right now. I want somebody. Just somebody. Proprio qualcuno, solamente qualcuno. L'importante è fare ogni tanto un bel abbraccio. Just a little hug. And that's all. I need somebody right now with the Eagles.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

0: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.
1: Set di giochi set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.